0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Je luistert naar Flevoland.
2: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.